Anglia di routine, cattolici di puro, strutture cittadine, sarà una andrà sein, offici Welt, Germain, offici Welt, Germain.